0: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.